Genau, um Mode. No, di scuola che te. Un. E non che c'è anche mi fa una che.